0: life.
1: Zit daglili sagavi. Zrois haeri da shvebulebis ukhroblo fikrebi. Gatare zapkhuli